0: Sapete il segno di Ona? Mira papà, Piara papà, Mita papà. Non mi rimettere cosa manà. Moschile.
1: सफर रखा।